Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novello signor più che destino,

0: mai narrasti? Ei la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quello è soltanto capo, voi conoscete.

0: fermo il delirio, s'ha presa a morte spenta figlia.
1: Io te
0: parlo di Luisa il cuore, ma il Rodolfo